Eravamo amici, nonostante tutto, spiegò Binacchi a bassa voce per cavarsi d'impiccio. Nonostante tutto, fece Soneri perplesso. Nonostante la differenza di vedute politiche. Io sono di sinistra, lui all'opposto, e gli estremi si toccano a volte. Su alcune cose ci capivamo. E quali sarebbero? S'incuriosì Gualtieri. La nostra natura visionaria, l'insofferenza per la mediocrità e una vita normale, anonima. Tutto questo lui lo chiamava la terribile malattia dell'intelligenza. Non pensavo fosse una malattia, ghignò Zandonai. Porta consapevolezza e quasi sempre non è piacevole. Bonaccorsi diceva che era meglio il contrario, vivere come gli animali, del tutto incoscienti. E l'intelligenza porta a concepire idee fasciste? Domandò il commissario. Bonaccorsi era affascinato dal superuomo nicciano, ne aveva l'ossessione. Voleva una vita esemplare per